0: Senti, con lo battiamo con un mega matematico di Achara, che lo
1: Vuol ma io era un mulo di un milione a un milione di era di con un anno no che io non passare a parte che no
0: con i miei abbi Achara, con i miei abbi Achara, ma che mi

fine ti ne andrà a fare paura, che ne ha paura, ma quelli per io che ti ero io via bicelli, poi di ne macelli era per due tan tan si vita, che c'è un anche come me, che fece in rio. Quando mi c'è ne che c'è la borgia, ma che vuon le ciò, la diet rivan, vi li sanno ora, che lo cava di ma vado io ci vi assi, si mi rega su vendo le ci da mai che lo gano, vado io per ne, per la gioca, va per la verca, lo vado io, lo mendo mi armo, poi c'è, quando la bagna, vecchi vesci a tempi, a gago, e sono la buona. Mego ministra kilo bete se kore von fama bete mea gago disu ikono rabo cho wilison kilo fansi la sneo vidu lo tit pagamente e lo te la palua kidon lo te la palua kidon gima pate kito vodu yo lo para

maman ne gimme juvita mutimo peñ matié UVT adek abichel ario pinget mo pour gochi ni namba jera biera bora tek abichel biera rio adek ria dek onyo jera biera bora chel adek bu mwena chela bu mwen jero onyo jera biera bora rio abiera bu mwena boro